jawmirawo subhanahu wa ta'ala manti sarqa ando wondo to alatino ando asata gikujo nden ta alatino alfa ado atelbo lafzuji mara bo wol wonno be lafzuji saatu ya telbanno varmitanno himbe ya yanan no be de wondo be patbe.